Brother, shine, shine. No mai haere mai e te iwi ki te puawai, te puawai, te puawai. Is there a micron in there somewhere? Puawai.